0: Sì, per il caso. Sì, assomma di conoscere.
1: Ah, ma grazie. Guarda, sono sui papà, ho portato già che sono stesso.
0: Chiaro.
1: Welcome to my intersection at John Henry Drive for a motor vehicle accident. Two vehicles might have injuries. They were trying to move out of the roadway.
0: Crazy. 35 out, North Star.